Atalanta, o mio betto. Una cadena in oro. Tregirò i besonetto. Contendo ad esta i moro. Sobero come un camion. Fiero come un pavaccio. So uomo di grande glassa. Forse un dio fatto umano. E tutta quella che passa.

0: pensionario, un pistero, una budenza, un tipo straordinario, tradeccio a intelligenza, e so tutto ciò che si sa. A me se vuoi mi cercate, pensate ai vostri enti.
1: Monta sega,
0: chi dopo è mastucate.
1: Monta sega,
0: vi cacciarono i bienti. Yeah, e io vi faccio fare. Senza volontà a paghiera oggi te la giù inventa da io l'altri si mettono in tre e io solo faccio meglio e accanto a me Pavarotti un bar e tre pomigotti.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Che mi dispiace rovinare l'atmosfera se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi è con dolore che vi do la buonanotte, accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ancora voglia di ballare, protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata e devo dire grazie a tutti, è stata proprio una figata. Potete battere le mani se ne avete voglia, non pensate a domani quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena, è stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi. È il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi. C'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare tappati dentro casa a mangiare pane e televisione. Siete qui e se

potendo vorrei fare un saluto pure al DJ e soprattutto grazie a voi che riempite la pista, perché grazie a voi se c'è aria di festa, ognuno a modo suo ha dato un contributo, la musica del DJ è stata

culoti appiccicati, nuda li mobani, i miei bei quadrati, senza conosciu luogo, e mamma impigiate, cerco a rifletto un poco a ciò che si è passato.